0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Tu dosis de pop nocturno ya comenzó. Escucha Ponte al Tiro. Así suena.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La musica che hace tu día mejor. Pontex.